Ase Burinyi pale. Pale Burinyi. Burinyi. Eh. Burinyi tunaopenda sana pale Burinyi. Papa Remi Bilanga. Ah, Papa Remi Bilanga pa Burinyi. Pale Kakwende pale. Eh, na wasalimu. Najua pale Kakwende, najua pale. Kakwende pale. Acha tuwasalimu pale Burinyi. Nyinyi wapendelevu wa Radio Maendeleo. Ah, ni Radio Kabambi. Pale Burinyi pale. Merci beaucoup Jean-Claude Ndadi.